lo che sciva. Tavoli e poltrone, molto very nice, tutto gratis oggi nel mio ice cream shop.

ecco sarà qui il mio socio, arriva, è geloso sai, lo mantiene lui il mio ice cream shop, lo mantiene lui il mio ice cream shop.